0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

girl that looks so pretty to me, like it always did.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 19 luglio si festeggia Santa Giusta e San Simmaco. Il proverbio del giorno è: nuvole di luglio fan presto tafferuglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, domenica indaffarata, cercate di risolvere tutte quelle incombenze che per un verso oppure per un altro avete lasciato in sospeso durante la settimana. Riordinate la casa, arieggiatela, spostate i mobili come più vi piace, godetevi la vostra abitazione.
2: Toro, con la luna in Vergine congiunta a Venere, anche se crea aspetti dispettosi con Nettuno, punterete su progetti ad ampio respiro o su nuovi interessi. Giornata in cui andranno molto bene anche le attività artistiche o quelle legate al mondo dello spettacolo.
1: Gemelli, con la luna in Vergine che crea contatti con diversi pianeti e fa di tutto per rendervi nervosi, irritabili, oggi il buon umore è soltanto un ricordo. Scatterete per uno nulla e invece prima di reagire dovete saggiamente contare fino a 10.
2: Cancro, la via che conduce al successo non sempre è lineare e senza ostacoli, ma la grinta, la smania di arrivare all'intento sono dei buoni motori. Non lasciatevi sviare in altre direzioni dalle persone che incrociate sul cammino. Fissate lo sguardo alla meta.
1: Leone, avete capito che l'atteggiamento più costruttivo da adottare in questo momento è quello di giocare a carte scoperte e ne sarete ricompensati. Vi impegnerete a fondo per risolvere una questione in famiglia che ha creato dolore e confusione.
2: Vergine, Venere e la Luna oggi fanno il loro ingresso nel segno. Avvertite un senso di armonia globale che vi renderà più sereni ed accoglienti con gli altri. Assaporate questo piccolo ma momentaneo Eden. Godetevelo il più possibile prima che sparisca.
1: Bilancia, non lasciatevi andare a confidenze con chi sapete che non vi potrà mai capire oppure non sa mantenere i segreti. Dovete essere quanto più discreti possibili. Liberatevi dai troppi condizionamenti della famiglia e dimostrate di saper camminare con le vostre gambe.
2: Scorpione, evitate polemiche antipatiche infruttuose con tutti quelli che incrociate. Fate invece in modo che le cose prendano la loro piega giusta. Accettate di venire coinvolti nell'assistenza di coloro che soffrono o in opere di bene a vantaggio dei bisognosi.
1: Sagittario, guardando lo stile di vita di un amico dovrete imporvi di non imitarlo perché non è per voi e finirebbe con il imitare la vostra naturalezza. Affronterete costruttivamente i vostri problemi e continuerete a sognare nuove mete da raggiungere.
2: Capricorno, non scatenate discussioni animose in famiglia adducendo come motivo che vi sentite controllati o limitati, quando sapete bene che non è così. Fate un esame di coscienza, non sarà forse che siete voi a non rispettare le regole della convivenza?
1: Acquario, vi ritaglierete uno spazio tutto per voi, lontano dai soliti obblighi familiari. Starete bene, vi divertirete come non vi succedeva da tempo. E quel che è più importante, non avvertirete la preoccupazione di lasciare indietro questioni importanti.
2: Pesci, la luna in Vergine si oppone a Nettuno nel segno. Armatevi di buon senso per poter distinguere le proposte interessanti da quelle aleatorie e, se proprio il gioco si fa pesante, potete sempre far ricorso con felice tempismo ad un tocco di furbizia.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Crea.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 19 luglio si festeggia Santa Giusta e San Simmaco. Il proverbio del giorno è: nuvole di luglio fan presto tafferuglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, domenica indaffarata, cercate di risolvere tutte quelle incombenze che per un verso oppure per un altro avete lasciato in sospeso durante la settimana. Riordinate la casa, arieggiatela, spostate i mobili come più vi piace, godetevi la vostra abitazione.
2: Toro, con la luna in Vergine congiunta a Venere, anche se crea aspetti dispettosi con Nettuno, punterete su progetti ad ampio respiro o su nuovi interessi. Giornata in cui andranno molto bene anche le attività artistiche o quelle legate al mondo dello spettacolo.
1: Gemelli, con la luna in Vergine che crea contatti con diversi pianeti e fa di tutto per rendervi nervosi, irritabili, oggi il buon umore è soltanto un ricordo. Scatterete per uno nulla e invece prima di reagire dovete saggiamente contare fino a 10.
2: Cancro, la via che conduce al successo non sempre è lineare e senza ostacoli, ma la grinta, la smania di arrivare all'intento sono dei buoni motori. Non lasciatevi sviare in altre direzioni dalle persone che incrociate sul cammino. Fissate lo sguardo alla meta.
1: Leone, avete capito che l'atteggiamento più costruttivo da adottare in questo momento è quello di giocare a carte scoperte e ne sarete ricompensati. Vi impegnerete a fondo per risolvere una questione in famiglia che ha creato dolore e confusione.
2: Vergine, Venere e la Luna oggi fanno il loro ingresso nel segno. Avvertite un senso di armonia globale che vi renderà più sereni ed accoglienti con gli altri. Assaporate questo piccolo ma momentaneo Eden. Godetevelo il più possibile prima che sparisca.
1: Bilancia, non lasciatevi andare a confidenze con chi sapete che non vi potrà mai capire oppure non sa mantenere i segreti. Dovete essere quanto più discreti possibili. Liberatevi dai troppi condizionamenti della famiglia e dimostrate di saper camminare con le vostre gambe.
2: Scorpione, evitate polemiche antipatiche infruttuose con tutti quelli che incrociate. Fate invece in modo che le cose prendano la loro piega giusta. Accettate di venire coinvolti nell'assistenza di coloro che soffrono o in opere di bene a vantaggio dei bisognosi.
1: Sagittario, guardando lo stile di vita di un amico dovrete imporvi di non imitarlo perché non è per voi e finirebbe con il imitare la vostra naturalezza. Affronterete costruttivamente i vostri problemi e continuerete a sognare nuove mete da raggiungere.
2: Capricorno, non scatenate discussioni animose in famiglia adducendo come motivo che vi sentite controllati o limitati, quando sapete bene che non è così. Fate un esame di coscienza, non sarà forse che siete voi a non rispettare le regole della convivenza?
1: Acquario, vi ritaglierete uno spazio tutto per voi, lontano dai soliti obblighi familiari. Starete bene, vi divertirete come non vi succedeva da tempo. E quel che è più importante, non avvertirete la preoccupazione di lasciare indietro questioni importanti.
2: Pesci, la luna in Vergine si oppone a Nettuno nel segno. Armatevi di buon senso per poter distinguere le proposte interessanti da quelle aleatorie e, se proprio il gioco si fa pesante, potete sempre far ricorso con felice tempismo ad un tocco di furbizia.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo Salvini in visita a Mario Roggero in carcere, si dice pronto a candidarlo mentre le opposizioni accusano la destra di fare propaganda. Nuova escalation nel Golfo con attacchi contro impianti di desalinizzazione, due tragedie tra Milano Marittima e Fiume Adda. A Teramo un giovane viene accoltellato dalla zia durante una lite familiare, nuovi accertamenti sui dispositivi di un ex componente della banda della Uno Bianca. Oltre 3.800 siti di informazione nel mondo sono generati dall'intelligenza artificiale. Nello sport, Kimi Antonelli conquista la pole a Spa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Rossi.

0: sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
1: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, 11enne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
0: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nell'abitazione dei nonni, presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
1: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
0: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta. Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 19 luglio si festeggia Santa Giusta e San Simmaco. Il proverbio del giorno è: nuvole di luglio fan presto tafferuglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, domenica indaffarata, cercate di risolvere tutte quelle incombenze che per un verso oppure per un altro avete lasciato in sospeso durante la settimana. Riordinate la casa, arieggiatela, spostate i mobili come più vi piace, godetevi la vostra abitazione.
2: Toro, con la luna in Vergine congiunta a Venere, anche se crea aspetti dispettosi con Nettuno, punterete su progetti ad ampio respiro o su nuovi interessi. Giornata in cui andranno molto bene anche le attività artistiche o quelle legate al mondo dello spettacolo.
1: Gemelli, con la luna in Vergine che crea contatti con diversi pianeti e fa di tutto per rendervi nervosi, irritabili, oggi il buon umore è soltanto un ricordo. Scatterete per uno nulla e invece prima di reagire dovete saggiamente contare fino a 10.
2: Cancro, la via che conduce al successo non sempre è lineare e senza ostacoli, ma la grinta, la smania di arrivare all'intento sono dei buoni motori. Non lasciatevi sviare in altre direzioni dalle persone che incrociate sul cammino, fissate lo sguardo alla meta.
1: Leone, avete capito che l'atteggiamento più costruttivo da adottare in questo momento è quello di giocare a carte scoperte e ne sarete ricompensati. Vi impegnerete a fondo per risolvere una questione in famiglia che ha creato dolore e confusione.
2: Vergine, Venere e la Luna oggi fanno il loro ingresso nel segno. Avvertite un senso di armonia globale che vi renderà più sereni ed accoglienti con gli altri. Assaporate questo piccolo ma momentaneo Eden. Godetevelo il più possibile prima che sparisca.
1: Bilancia. Non lasciatevi andare a confidenze con chi sapete che non vi potrà mai capire oppure non sa mantenere i segreti. Dovete essere quanto più discreti possibili. Liberatevi dai troppi condizionamenti della famiglia e dimostrate di saper camminare con le vostre gambe.
2: Scorpione, evitate polemiche antipatiche e infruttuose con tutti quelli che incrociate. Fate invece in modo che le cose prendano la loro piega giusta. Accettate di venire coinvolti nell'assistenza di coloro che soffrono o in opere di bene a vantaggio dei bisognosi.
1: Sagittario, guardando lo stile di vita di un amico dovete imporvi di non imitarlo perché non è per voi e finirebbe con il limitare la vostra naturalezza. Affronterete costruttivamente i vostri problemi e continuerete a sognare nuove mete da raggiungere.
2: Capricorno, non scatenate discussioni animose in famiglia adducendo come motivo che vi sentite controllati o limitati, quando sapete bene che non è così. Fate un esame di coscienza, non sarà forse che siete voi a non rispettare le regole della convivenza?
1: Acquario, vi ritaglierete uno spazio tutto per voi, lontano dai soliti obblighi familiari. Starete bene, vi divertirete come non vi succedeva da tempo. E quel che è più importante, non avvertirete la preoccupazione di lasciare indietro questioni importanti.
2: Pesci, la luna in Vergine si oppone a Nettuno nel segno. Armatevi di buon senso per poter distinguere le proposte interessanti da quelle aleatorie e, se proprio il gioco si fa pesante, potete sempre far ricorso con felice tempismo ad un tocco di furbizia.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che
10: spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Cari amici, noi anche oggi siamo puntuali e presenti con Radio Web, non potevamo lasciarvi senza tecnologia in questa domenica d'estate. Beh, abbiamo d'altronde passato una settimana molto molto intensa per quanto riguarda le novità tecnologiche. Vogliamo ripercorrere un po' i momenti più importanti del nostro magazine. State lì buoni buoni, ci sarà anche tanta bella musica ad accompagnarci. Ancora tanta bella musica, amici, all'interno di questa nostra puntata. Noi però adesso andiamo avanti, si parla di chat control, attenzione, perché sembrava tutto finito, però il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di aggirare una prerogativa della Commissione presentando una nuova proposta di regolamento che reintroduce il cosiddetto chat control 1.0. Attenzione, in pratica viene autorizzata la scansione volontaria delle comunicazioni private. È stata anche sfruttata una particolare procedura che lascia quindi poche scelte al Parlamento Europeo. Lo scorso 3 aprile quindi è scaduto il regolamento dell'Unione Europea, noto come la chat control. Era una soluzione temporanea che consentiva la scansione volontaria dei messaggi da parte dei provider per individuare del materiale pedopornografico online e segnalarlo alle autorità in deroga alla direttiva e privacy. Quindi il Parlamento Europeo aveva approvato, diciamo così, questa legge fino al 3 agosto 2027, aggiungendo però delle limitazioni. Erano stati avviati già dei negoziati con il Consiglio, ma l'accordo non è stato mai raggiunto, quindi gli eurodeputati hanno respinto la proroga della deroga fino al marzo 2026. Google, Meta, Microsoft e quindi Snap hanno comunicato all'inizio di aprile 2026 che in attesa della nuova soluzione definitiva, quindi ci sono in corso, capirete, delle discussioni sulla versione modificata del chat control, continueranno la scansione volontaria delle loro conversazioni private. Continuiamo ancora, amici, in questa puntata di Radio Web. Dopo la musica c'è una notizia che arriva da Amazon, che ha comunicato che non accetterà più i nuovi clienti per Mechanical Turk, e a partire questo dal prossimo 30 luglio. E a fine giugno era stato inserito nell'elenco dei servizi di manutenzione, ma non cambierà nulla per gli attuali clienti, ma sembra oramai un indizio della possibile chiusura. Da alcuni anni viene utilizzato per verificare l'etichettatura effettuata dalle reti neurali. Mechanical Turk era stato lanciato da Amazon Web Service a novembre del 2005. È un marketplace, diriamo, in cui i richiedenti pubblicano piccole attività che vengono scelte e completate dai lavoratori da remoto in cambio di un compenso. Beh, è quindi un servizio, diciamo, in certo senso, che consente a singole persone o aziende di sfruttare una forza lavoro globale, appunto, in crowdsourcing. Amazon spiega che nonostante, diciamo, questa evoluzione delle tecnologie, ci sono ancora molti compiti che gli esseri umani possono eseguire in modo molto più efficace del computer. Quindi, invece di assumere lavoratori temporanei che richiedono tempo e denaro, Mechanical Turk consente di suddividere un progetto manuale dispendioso in compiti più piccoli e gestibili, che vengono quindi completati dai lavoratori tramite internet. Andiamo ancora avanti, amici, restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale in questa puntata, perché adesso parliamo subito di una nuova scommessa. La maggior parte degli americani, diciamo, non si fida dell'intelligenza artificiale, ma c'è un gruppo di famiglie benestanti, molte della Silicon Valley, che sta pagando decine di migliaia di dollari per far educare i propri figli da un tutore di intelligenza artificiale invece che da insegnanti in carne ed ossa. Sono un po' perplesso, però ci sono già delle aziende come Forge Prep, Alpha School, che offrono questo modello educativo che è basato su un tutor di intelligenza artificiale e dei workshop interattivi che sono basati, diciamo così, su progetti. Le rette arrivano fino a 75.000 dollari l'anno, insomma, che non è poco, eh. È un esperimento, sì, educativo su larga scala, ma sbagliare significa compromettere però l'educazione di un essere umano in formazione. In alcune sedi Alpha School è accompagnata, diciamo, con gli studenti all'asilo fino alla scuola superiore. Non si tratta quindi di un semplice supporto didattico, ma di anni di formazione affidati a sistemi di intelligenza artificiale che per loro natura tendono, diciamo, spesso ad assecondare l'utente più che a mettere in discussione le idee. Beh, questo è un approccio che comunque rischia di entrare un po' in conflitto con uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione: sviluppare lo spirito critico e la capacità di confronto, e questo mi sembra giusto. Dopo la musica, amici, la nostra puntata che prosegue, perché adesso voglio parlarvi di Apple. La grande novità di questa stagione per il catalogo dovrebbe essere l'iPhone Fold o l'iPhone Ultra. È il telefono pieghevole della mela che potrebbe essere presentato insieme alla gamma iPhone 18 tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, dando quindi immediatamente il via alla fase di preordine, ma debuttare, ecco, sul mercato solo più avanti. Questa è, diciamo così, è prevista una domanda elevata, ma poche unità disponibili nell'ultimo trimestre dell'anno. L'analista Minci Kuo, che è solitamente affidabile per i vari rumor e indiscrezioni di questo tipo, cita già delle fonti interne all'industria secondo le quali il gruppo di Cupertino starebbe incontrando delle difficoltà nel pianificare la produzione del dispositivo. Più nel dettaglio, ecco, anche a causa della sua complessità, l'azienda sarebbe in grado di distribuire solo circa 500.000 unità entro il terzo trimestre, per poi accelerare ad arrivare a 7-8 milioni prima della fine 2026. Beh, sembra in qualche modo destinata quindi a ripetersi un po' la storia vista già nel 2017 con il lancio dell'iPhone X, a suo tempo innovativo, con la dotazione di un pannello OLED su tutta la superficie frontale, il notch e la fotocamera TrueDepth, che si tratta quindi di cambiamenti importanti sul fronte del design che costringono a rivedere in modo significativo la catena di fornitura e le linee di assemblaggio. Beh, dicevo, come ci si aspetta una domanda elevata per iPhone Fold Ultra, nonostante sia previsto anche un prezzo fine $2,500, beh, vedremo se Apple sarà in grado di rendere mainstream questo, diciamo, form factor obiettivo almeno in parte mancato degli altri produttori che hanno tentato un po' di fare lo stesso negli ultimi anni. Dopo la musica, amici, si ritorna. Sì, curiosità, perché voglio parlarvi di Ion. È spuntato un video di un progetto messo in cantiere dalla Microsoft e mai arrivato a concretizzarsi. Nome in codice Ion, si tratta di un sistema operativo di intelligenza artificiale progettato per mettere Copilot al centro di tutto, facendo quindi leva su Edge come motore per la gestione di interfaccia e funzionalità. C'è un filmato che sta circolando, risale comunque al 2024, ci sono un po' tutti gli elementi per affermare che l'idea sia stata accantonata, rimanendo ferma alla sua fase sperimentale. Beh, diciamo che alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici a partire dalla durata della batteria sui laptop. La clip, diciamo, è stata pubblicata in origine da BetaWiki su Discord. La redazione del sito Windows Central comunque sì, ha confermato l'autenticità. Insomma, in poco più di 3 minuti un video mostra un desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore, un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Premendolo compare un campo, diciamo, di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo una URL si inizia a navigare, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre una conversazione con il chatbot. Quindi a ogni finestra, diciamo, viene associata un'icona personalizzata, visualizzata poi anche sulla taskbar per semplificare il multitasking, e grazie a questa funzionalità che è chiamata Space. Del tutto assente il supporto delle app native, ecco, non possono essere eseguite, diciamo, tutto ruota attorno al web, con un approccio che in qualche modo ricorda un po' quello di Chrome, che può comunque sì sfruttare la connessione remota da computer via cloud per l'esecuzione del software. Beh, sicuramente innovativo, ma non molto pratico, ecco perché è stato accantonato. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Dai, che questa volta è una notizia molto molto interessante, perché parla lui, Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon, che non crede che l'intelligenza artificiale provocherà una disoccupazione di massa, ma al contrario, dice, secondo lui questa tecnologia causerà piuttosto una carenza di manodopera. Adesso vi spieghiamo perché. Lui pensa, dice, che l'intelligenza artificiale porterà ad una carenza di manodopera perché consentirà alle persone di identificare un numero maggiore di problemi. Infatti, dice, c'è un'infinità di cose da inventare, sono le nostre capacità attuali a limitarci, non è la nostra immaginazione a frenarci, ma ciò che siamo realmente in grado di fare, come ha spiegato. E dice, oggi molte idee non si concretizzano proprio a causa di questi limiti, ma per lui, grazie all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, non saremo, dice, più limitati alle nostre capacità, ma solo ed unicamente dalla nostra immaginazione. Beh, questo mondo in cui, dice, è possibile creare rapidamente nuovi prodotti a partire da semplici idee esiste già oggi nei software. E quindi grazie all'intelligenza artificiale, ad esempio, è possibile creare una vera applicazione mobile usando magari proprio dei pochissimi comandi senza scrivere una riga di codice. E dice, attraverso la sua nuova startup che si chiama Prometheus, vuole portare questa evoluzione anche nella progettazione e nella produzione di beni fisici. Intanto a Parigi il fondatore di Amazon ha indicato che l'obiettivo di questa startup è creare degli strumenti che permettono agli ingegneri di inventare e produrre più rapidamente. Ecco, è un progetto che ha recentemente raccolto 12 miliardi di dollari. È stato anch'esso quindi al centro dell'intervento che ha tenuto Jeff Bezos. Beh, sicuramente lungimirante, e potrebbe sicuramente essere vera questa sua previsione. Ci Ci siamo, amici, parliamo questa volta di Cloud Sonnet, appunto di Anthrophic. Notizie ancora interessanti in questa puntata, novità, e ce ne abbiamo veramente tante, come anticipato quest'oggi all'inizio. Beh, diciamo che sulla carta, ecco, Sonnet 5, dovete sapere che è il miglior modello mai realizzato di intelligenza artificiale da parte di Anthrophic. Nella pratica c'è chi racconta di aver chiesto un semplice controllo tra fatture e ordini di acquisto e di essersi ritrovato accusato di voler commettere una frode. Altri segnalano delle risposte incoerenti, ragionamenti forzati pur di evitare di dare ragione all'utente e consigli fuori contesto come l'invito ad andare a dormire. Beh, Anthrophic aveva descritto Sonnet 5 con il suo modello migliore di sempre. Benchmark sembrano confermarlo, ma Reddit è invece inondato di lamentele. Beh, quella più diffusa è che Sonnet 5 rifiuta di eseguire i compiti. Invece di fare ciò che gli viene chiesto, entra in una specie di ciclo infinito di obiezioni, correzioni e disaccordi. Un utente avrebbe anche scoperto che le istruzioni interne del modello includono indicazioni di essere onesto, non essere ciecamente d'accordo, essere disposto a obiettare e offrire correzioni. Beh, risultato è il modello che cerca qualcosa su cui dissentire ad ogni risposta per non sembrare servile. La cura quindi per l'adulazione è diventata ormai la malattia opposta. Alcuni utenti addirittura sospettano che Sonnet 5 indirizzi i compiti a sottoagenti multipli che spesso sottoperformano e producono risultati di qualità inferiore. Beh, il costo in token aumenta, quindi la qualità dell'output cala. È una situazione peggiore su entrambi i fronti. Gli utenti quindi si lamentano anche per la perdita di contesto dopo due o tre comandi in una conversazione nuova, risposte che sono piene di disclaimer e riserve. È l'abitudine di dire agli utenti di andare a dormire, che esisteva anche nelle versioni precedenti, ma che con Sonnet 5 sembra più frequente. Evidentemente Anthrophic ha a cuore la salute dei suoi utenti, e diciamo che quando un chatbot manda a letto mentre si sta cercando di lavorare, beh, la premura diventa per qualcuno anche irritazione, e ci credo. Andiamo avanti, amici, dopo la musica in questa puntata voglio parlarvi di Midjourney, che vuole avere tutti i dettagli sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Disney, Universal, Warner e Discovery. Beh, è una richiesta che è stata presentata dall'azienda di San Francisco per difendersi in tribunale dalle accuse dei tre studios che hanno presentato le rispettive denunce a giugno e settembre 2025. In pratica, Disney, Universal, Warner e Discovery hanno denunciato Midjourney perché consente agli utenti di generare contenuti protetti dal diritto d'autore. Secondo le tre major cinematografiche, questi modelli di intelligenza artificiale dell'azienda californiana sarebbero stati addestrati con delle immagini e video di film e fumetti dei noti personaggi, tra cui Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Iron Man e Darth Vader. Quindi Midjourney avrebbe affermato che si tratta di fair use, in quanto, ecco, sono contenuti pubblici e quindi liberamente accessibili a tutti. Durante la fase preliminare del procedimento legale, le parti possono quindi depositare, diciamo, le memorie difensive. L'azienda di San Francisco vuole conoscere un po' come i tre studios utilizzano l'intelligenza artificiale. Beh, c'è un giudice comunque che aveva stabilito che devono fornire solo informazioni sulle applicazioni AI Consumer, quindi Midjourney ora ha chiesto di annullare l'ordinanza, anche perché Bob Gaier, l'avvocato dell'azienda, scrive che l'ordinanza consente ingiustamente agli studios di selezionare solo i documenti che ritengono supportino le loro affermazioni, privando quindi al contempo Midjourney dei documenti che potrebbero quindi supportare a difesa. Andiamo ancora avanti, arrivano i consigli, amici, in questa puntata. Ebbene sì, se avete un personal computer con Windows 11 e magari siete rimasti a corto di spazio sul disco SSD, beh, la colpa potrebbe essere non vostra. Microsoft ha confermato l'esistenza di un bug che può portar via, e beh, non è cosa da poco, fino a 500 giga di memoria interna. Beh, vediamo bene di cosa si tratta ed eventualmente come intervenire per poter risolvere. La prima cosa da fare è aprire le impostazioni, accedere alla voce sistema e poi archiviare. E a questo punto bisogna diciamo concedere al computer il tempo necessario per effettuare un controllo dello storage, che solitamente è di un minuto. E dopodiché, ecco, ci si trova di fronte a una schermata dove compaiono un po' i dati utilizzati, le applicazioni installate, file temporanei, file di sistema. Beh, l'elemento su cui concentrarsi è quello, diciamo, di file di sistema e spazio riservato. Se richiede centinaia di giga, quasi certamente la causa è un bug che è legato al file capability accessmanager.db wall, ecco, il cui peso è aumentato in modo anomalo. È relativo alle autorizzazioni che il sistema operativo concede, ad esempio, all'utilizzo della webcam, al microfono, della geolocalizzazione e ad altri controlli che sono legati alla privacy. Beh, è sostanzialmente un database con i log relativi ai permessi che di norma non dovrebbe superare qualche mega, ma da una segnalazione che è comparsa su Reddit si apprende che per qualcuno è arrivato addirittura a occupare 513 gigabyte. Quindi, ecco, secondo la redazione del sito Windows Latest, Microsoft è a conoscenza di questo problema e ha l'intenzione di risolverlo con il prossimo patch Tuesday, quello in arrivo per tutti nei prossimi giorni. Il fix quindi si trova già incluso nell'aggiornamento che viene distribuito a fine giugno, quello che tra le altre cose include le funzionalità Point in Time Restore. Beh, quindi attenzione che sta per arrivare, se avete riscontrato questo problema, la pezza, come si dice, la patch. Siamo ancora insieme, molto interessante la puntata di oggi, anche delle curiosità. Sì, sentite questa, amici, perché in modo quasi inevitabile l'intelligenza artificiale è entrata anche nell'ambito giuridico, non sempre con esiti positivi, però attenzione, è interessante riportare un progetto di ricerca curato da Aruba e dal Politecnico di Torino che è stato presentato alla conferenza internazionale EDBT-ECDT di Tampere in Finlandia, che si concentra su un aspetto in particolare, diciamo, ponendosi una domanda dell'importanza chiave. L'intelligenza artificiale capisce davvero il tempo nei testi legali? Beh, è in grado di ricostruire l'ordine cronologico degli eventi e la loro relazione. Lo studio parte da un presupposto con cui fino ad oggi hanno avuto a che fare gli avvocati dell'accusa e della difesa, gli addetti ai lavori. Nei testi legali la sequenza temporale non è un dettaglio descrittivo, ma è un elemento interpretativo centrale. Se per chi ha preparazione ed esperienza in materia di concetto è chiaro, vale lo stesso per il Large Language Model. Ecco, per rispondere quindi alla domanda, gli autori della ricerca sono partiti da un dataset pubblico di riferimento, ampliandolo e poi assegnando all'intelligenza artificiale l'esecuzione di due compiti specifici. Verifica della relazione temporale per stabilire se una relazione tra due eventi sia corretta o meno. La classificazione della relazione temporale per identificare quale relazione lega due eventi, ad esempio precede, segue e simultaneo. E attraverso un ambiente di test sono stati, diciamo così, simulati degli scenari realistici, via via sempre più complessi. Beh, l'esito è tutt'altro che scontato. Non è automatico che i modelli più evoluti, dotati di deep reasoning, ottengano riscontri migliori con questo tipo di operazioni. Quindi dai risultati emerge che alcuni modelli generalisti, diciamo di ultima generazione, sono stati in grado di raggiungere livelli di accuratezza superiori all'85%, insomma, che non è poco, nei task di verifica. È una percentuale elevata, ma di per sé non proprio sufficiente per assicurare ancora l'affidabilità necessaria in un contesto delicato come quello legale. Beh, rimane pur sempre un 15% di errore. Di seguito l'estratto, diciamo, dal contributo che è stato firmato da Francesco Tarasconi, Artificial Intelligence Manager di Aruba. Dice: a prima vista, e seguite bene, la capacità di ordinare, dice, eventi nel tempo può apparire un tema molto specialistico, ma in realtà, ecco, ha delle ricadute concrete su diversi ambiti chiave, dalla corretta interpretazione di contratti e contenziosi nei legal tech, alla ricostruzione delle sequenze di eventi in ambito compliance e auditing, fino all'analisi di responsabilità nel risk management e all'automazione dei processi decisionali, dove la dimensione temporale è spesso, dice, determinante. In tutti questi casi un errore nella comprensione del tempo non è un semplice limite tecnico, ma è un rischio concreto. Dice: il tempo nel diritto, un po' come nei sistemi che lo trattano, resta una dimensione critica. Da un lato c'è il tempo come elemento probatorio legato alla certezza di quando un documento, una firma o un evento digitale vengono prodotti. Dall'altro, dice, c'è il tempo come elemento interpretativo, cioè la capacità di ricostruire correttamente l'ordine e la relazione tra eventi all'interno di testi complessi. Quindi il temporal reasoning dei LLM si colloca proprio su questo secondo piano. L'affidabilità, diciamo, che non riguarda solo la qualità tecnica dei modelli, ma la possibilità di applicarli in contesti di cui un errore di sequenza può produrre delle conseguenze giuridiche concrete. E su questo terreno, dice, che la collaborazione tra ricerca industriale e mondo accademico può contribuire a rendere l'intelligenza artificiale ancora più solida, verificabile e adatta anche a scenari reali. Se proprio lo dobbiamo dire, amici, siamo arrivati alla conclusione anche per questa domenica del nostro appuntamento con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, io che anche oggi ho condotto lo speciale. Grazie ancora una volta, e per quanto ci riguarda, voi sapete benissimo che noi ci ritroveremo insieme domani, come sempre io vi aspetto su questa radio alla solita ora. Passate una buona domenica.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo Oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Domenica 19 luglio si festeggia Santa Giusta e San Simmaco. Il proverbio del giorno è: nuvole di luglio fan presto tafferuglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, domenica indaffarata, cercate di risolvere tutte quelle incombenze che per un verso oppure per un altro avete lasciato in sospeso durante la settimana. Riordinate la casa, arieggiatela, spostate i mobili come più vi piace, godetevi la vostra abitazione.
4: Toro, con la luna in Vergine congiunta a Venere, anche se crea aspetti dispettosi con Nettuno, punterete su progetti ad ampio respiro o su nuovi interessi. Giornata in cui andranno molto bene anche le attività artistiche o quelle legate al mondo dello spettacolo.
3: Gemelli, con la luna in Vergine che crea contatti con diversi pianeti e fa di tutto per rendervi nervosi, irritabili, oggi il buon umore è soltanto un ricordo. Scatterete per uno nulla e invece prima di reagire dovete saggiamente contare fino a 10.
4: Cancro, la via che conduce al successo non sempre è lineare e senza ostacoli, ma la grinta, la smania di arrivare all'intento sono dei buoni motori. Non lasciatevi sviare in altre direzioni dalle persone che incrociate sul cammino, fissate lo sguardo alla meta.
3: Leone, avete capito che l'atteggiamento più costruttivo da adottare in questo momento è quello di giocare a carte scoperte e ne sarete compensati. Vi impegnerete a fondo per risolvere una questione in famiglia che ha creato dolore e confusione.
4: Vergine, Venere e la Luna oggi fanno il loro ingresso nel segno. Avvertite un senso di armonia globale che vi renderà più sereni ed accoglienti con gli altri. Assaporate questo piccolo ma momentaneo Eden. Godetevelo il più possibile prima che sparisca.
3: Bilancia. Non lasciatevi andare a confidenze con chi sapete che non vi potrà mai capire oppure non sa mantenere i segreti. Dovete essere quanto più discreti possibili. Liberatevi dai troppi condizionamenti della famiglia e dimostrate di saper camminare con le vostre gambe.
4: Scorpione, evitate polemiche antipatiche e infruttuose con tutti quelli che incrociate. Fate invece in modo che le cose prendano la loro piega giusta. Accettate di venire coinvolti nell'assistenza di coloro che soffrono o in opere di bene a vantaggio dei bisognosi.
3: Sagittario, guardando lo stile di vita di un amico dovrete imporvi di non imitarlo perché non è per voi e finirebbe con il limitare la vostra naturalezza. Affronterete costruttivamente i vostri problemi e continuerete a sognare nuove mete da raggiungere.
4: Capricorno, non scatenate discussioni animose in famiglia adducendo come motivo che vi sentite controllati o limitati, quando sapete bene che non è così. Fate un esame di coscienza, non sarà forse che siete voi a non rispettare le regole della convivenza?
3: Acquario, vi ritaglierete uno spazio tutto per voi, lontano dai soliti obblighi familiari. Starete bene, vi divertirete come non vi succedeva da tempo. E quel che è più importante, non avvertirete la preoccupazione di lasciare indietro questioni importanti.
4: Pesci, la luna in Vergine si oppone a Nettuno nel segno. Armatevi di buon senso per poter distinguere le proposte interessanti da quelle aleatorie e, se proprio il gioco si fa pesante, potete sempre far ricorso con un felice tempismo ad un tocco di furbizia.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Matteo Salvini visita Mario Roggero in carcere, si dice pronto a candidarlo mentre le opposizioni accusano la destra di fare propaganda. Nuova escalation nel Golfo con attacchi contro impianti di desalinizzazione, due tragedie tra Milano Marittima e il fiume Adda. A Teramo un giovane viene accoltellato dalla zia Durante, una lite familiare. Nuovi accertamenti sui dispositivi di un ex componente della banda della Uno Bianca. Oltre 3.800 siti di informazione nel mondo sono generati dall'intelligenza artificiale. Nello sport, Kimi Antonelli conquista la pole a Spa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo

0: Netanyahu, se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
1: Torniamo in Italia, nuova tragedia in Piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, 11enne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
0: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nell'abitazione dei nonni, presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
1: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
0: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica, contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 la Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta. Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 19 luglio si festeggia Santa Giusta e San Simmaco. Il proverbio del giorno è: nuvole di luglio fan presto tafferuglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, domenica indaffarata, cercate di risolvere tutte quelle incombenze che per un verso oppure per un altro avete lasciato in sospeso durante la settimana. Riordinate la casa, arieggiatela, spostate i mobili come più vi piace, godetevi la vostra abitazione.
2: Toro, con la luna in Vergine congiunta a Venere, anche se crea aspetti dispettosi con Nettuno, punterete su progetti ad ampio respiro o su nuovi interessi. Giornata in cui andranno molto bene anche le attività artistiche o quelle legate al mondo dello spettacolo.
1: Gemelli, con la luna in Vergine che crea contatti con diversi pianeti e fa di tutto per rendervi nervosi, irritabili, oggi il buon umore è soltanto un ricordo. Scatterete per uno nulla e invece prima di reagire dovete saggiamente contare fino a 10.
2: Cancro, la via che conduce al successo non sempre è lineare e senza ostacoli, ma la grinta, la smania di arrivare all'intento sono dei buoni motori. Non lasciatevi sviare in altre direzioni dalle persone che incrociate sul cammino. Fissate lo sguardo alla meta.
1: Leone, avete capito che l'atteggiamento più costruttivo da adottare in questo momento è quello di giocare a carte scoperte e ne sarete ricompensati. Vi impegnerete a fondo per risolvere una questione in famiglia che ha creato dolore e confusione.
2: Vergine, Venere e la Luna oggi fanno il loro ingresso nel segno. Avvertite un senso di armonia globale che vi renderà più sereni ed accoglienti con gli altri. Assaporate questo piccolo ma momentaneo Eden. Godetevelo il più possibile prima che sparisca.
1: Bilancia, non lasciatevi andare a confidenze con chi sapete che non vi potrà mai capire oppure non sa mantenere i segreti. Dovete essere quanto più discreti possibili. Liberatevi dai troppi condizionamenti della famiglia e dimostrate di saper camminare con le vostre gambe.
2: Scorpione, evitate polemiche antipatiche infruttuose con tutti quelli che incrociate. Fate invece in modo che le cose prendano la loro piega giusta. Accettate di venire coinvolti nell'assistenza di coloro che soffrono o in opere di bene a vantaggio dei bisognosi.
1: Sagittario, guardando lo stile di vita di un amico dovrete imporvi di non imitarlo perché non è per voi e finirebbe con il imitare la vostra naturalezza. Affronterete costruttivamente i vostri problemi e continuerete a sognare nuove mete da raggiungere.
2: Capricorno, non scatenate discussioni animose in famiglia adducendo come motivo che vi sentite controllati o limitati, quando sapete bene che non è così. Fate un esame di coscienza, non sarà forse che siete voi a non rispettare le regole della convivenza?
1: Acquario, vi ritaglierete uno spazio tutto per voi, lontano dai soliti obblighi familiari. Starete bene, vi divertirete come non vi succedeva da tempo. E quel che è più importante, non avvertirete la preoccupazione di lasciare indietro questioni importanti.
2: Pesci, la luna in Vergine si oppone a Nettuno nel segno. Armatevi di buon senso per poter distinguere le proposte interessanti da quelle aleatorie e, se proprio il gioco si fa pesante, potete sempre far ricorso con felice tempismo ad un tocco di furbizia.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli, a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 19 luglio si festeggia Santa Giusta e San Simmaco. Il proverbio del giorno è: nuvole di luglio fan presto tafferuglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, domenica indaffarata, cercate di risolvere tutte quelle incombenze che per un verso oppure per un altro avete lasciato in sospeso durante la settimana. Riordinate la casa, arieggiatela, spostate i mobili come più vi piace, godetevi la vostra abitazione.
2: Toro, con la luna in Vergine congiunta a Venere, anche se crea aspetti dispettosi con Nettuno, punterete su progetti ad ampio respiro o su nuovi interessi. Giornata in cui andranno molto bene anche le attività artistiche o quelle legate al mondo dello spettacolo.
1: Gemelli, con la luna in Vergine che crea contatti con diversi pianeti e fa di tutto per rendervi nervosi, irritabili, oggi il buon umore è soltanto un ricordo. Scatterete per uno nulla e invece prima di reagire dovete saggiamente contare fino a 10.
2: Cancro, la via che conduce al successo non sempre è lineare e senza ostacoli, ma la grinta, la smania di arrivare all'intento sono dei buoni motori. Non lasciatevi sviare in altre direzioni dalle persone che incrociate sul cammino. Fissate lo sguardo alla meta.
1: Leone, avete capito che l'atteggiamento più costruttivo da adottare in questo momento è quello di giocare a carte scoperte e ne sarete ricompensati. Vi impegnerete a fondo per risolvere una questione in famiglia che ha creato dolore e confusione.
2: Vergine, Venere e la Luna oggi fanno il loro ingresso nel segno. Avvertite un senso di armonia globale che vi renderà più sereni ed accoglienti con gli altri. Assaporate questo piccolo ma momentaneo Eden. Godetevelo il più possibile prima che sparisca.
1: Bilancia, non lasciatevi andare a confidenze con chi sapete che non vi potrà mai capire oppure non sa mantenere i segreti. Dovete essere quanto più discreti possibili. Liberatevi dai troppi condizionamenti della famiglia e dimostrate di saper camminare con le vostre gambe.
2: Scorpione, evitate polemiche antipatiche infruttuose con tutti quelli che incrociate. Fate invece in modo che le cose prendano la loro piega giusta. Accettate di venire coinvolti nell'assistenza di coloro che soffrono o in opere di bene a vantaggio dei bisognosi.
1: Sagittario, guardando lo stile di vita di un amico dovrete imporvi di non imitarlo perché non è per voi e finirebbe con il imitare la vostra naturalezza. Affronterete costruttivamente i vostri problemi e continuerete a sognare nuove mete da raggiungere.
2: Capricorno, non scatenate discussioni animose in famiglia adducendo come motivo che vi sentite controllati o limitati, quando sapete bene che non è così. Fate un esame di coscienza, non sarà forse che siete voi a non rispettare le regole della convivenza?
1: Acquario, vi ritaglierete uno spazio tutto per voi, lontano dai soliti obblighi familiari. Starete bene, vi divertirete come non vi succedeva da tempo. E quel che è più importante, non avvertirete la preoccupazione di lasciare indietro questioni importanti.
2: Pesci, la luna in Vergine si oppone a Nettuno nel segno. Armatevi di buon senso per poter distinguere le proposte interessanti da quelle aleatorie e se proprio il gioco si fa pesante, potete sempre far ricorso con felice tempismo ad un tocco di furbizia.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

nuovi attacchi americani contro le strutture militari iraniane. Teheran considera definitivamente conclusa l'intesa con Washington e colpisce basi statunitensi in Kuwait. Maxi raid russo su Kiev con almeno un morto e 7 feriti, mentre l'Ucraina attacca obiettivi in Russia e Crimea. Arrestati a Miami i fratelli Tate su richiesta della Gran Bretagna. Nuove tragedie in acqua: una bambina muore in piscina a Milano Marittima, uno zio e il nipotino annegano nell'Adda. La famiglia Roggero interviene sul precedente giudiziario del 2005 a Milano, interrotto ieri per la grande nel concerto di Bad Bunny. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
2: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
1: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
2: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne, rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni, di nazionalità indiana, si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
1: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
2: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato. I biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1 Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano la sesta pole

0: la stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 10:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Finalmente stasera sto insieme a te e nessuna può sentire. Sono poche scornose sti cose tu

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

nuovi attacchi americani contro le strutture militari iraniane. Teheran considera definitivamente conclusa l'intesa con Washington e colpisce basi statunitensi in Kuwait. Maxi raid russo su Kiev con almeno un morto e 7 feriti, mentre l'Ucraina attacca obiettivi in Russia e Crimea. Arrestati a Miami i fratelli Tate su richiesta della Gran Bretagna. Nuove tragedie in acqua: una bambina muore in piscina a Milano Marittima, uno zio e il nipotino annegano nell'Adda. La famiglia Roggero interviene sul precedente giudiziario del 2005 a Milano, interrotto ieri per la grande nel concerto di Bad Bunny. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. Ad Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di impartire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
2: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
1: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
2: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto, il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
1: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
2: Una violenta tempesta di pioggia e grandine ha costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partita dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio. Musica ed informazione. Sono le 13:02.
1: Radio Web.

scansione. In pratica viene autorizzata la scansione volontaria delle comunicazioni private. È stata anche sfruttata una particolare procedura che lascia quindi poche scelte al Parlamento europeo. Lo scorso 3 aprile quindi è scaduto il regolamento dell'Unione Europea noto come la chat control. Era una soluzione temporanea che consentiva la scansione volontaria dei messaggi da parte dei provider per individuare del materiale pedopornografico online e segnalarlo alle autorità in deroga alla direttiva e privacy. Quindi il Parlamento Europeo aveva approvato, diciamo così, questa legge fino al 3 agosto 2027, aggiungendo però delle limitazioni. Erano stati avviati già dei negoziati con il Consiglio, ma l'accordo non è stato mai raggiunto, quindi gli eurodeputati hanno respinto la proroga della deroga fino al marzo 2026. Google, Meta, Microsoft e quindi Snap hanno comunicato all'inizio di aprile 2026 che in attesa della nuova soluzione definitiva, quindi ci sono in corso, capirete, delle discussioni sulla versione modificata del chat control, continueranno la scansione volontaria delle loro conversazioni private. Continuiamo ancora, amici, in questa puntata di Radio Web. Dopo la musica c'è una notizia che arriva da Amazon, che ha comunicato che non accetterà più i nuovi clienti per Mechanical Turk, e a partire questo dal prossimo 30 luglio. E a fine giugno era stato inserito nell'elenco dei servizi di manutenzione, ma non cambierà nulla per gli attuali clienti, ma sembra oramai un indizio della possibile chiusura. Da alcuni anni viene utilizzato per verificare l'etichettatura effettuata dalle reti neurali. Mechanical Turk era stato lanciato da Amazon Web Service a novembre 2005. È un marketplace, diriamo, in cui i richiedenti pubblicano piccole attività che vengono scelte e completate dai lavoratori da remoto in cambio di un compenso. Beh, è quindi un servizio, diciamo, in certo senso, che consente a singole persone o aziende di sfruttare una forza lavoro globale, appunto, in crowdsourcing. Amazon spiega che nonostante, diciamo, questa evoluzione delle tecnologie, ci sono ancora molti compiti che gli esseri umani possono eseguire in modo molto più efficace del computer. Quindi, invece di assumere lavoratori temporanei che richiedono tempo e denaro, Mechanical Turk consente di suddividere un progetto manuale dispendioso in compiti più piccoli e gestibili, che vengono quindi completati dai lavoratori tramite internet. Andiamo ancora avanti, amici, restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale in questa puntata, perché adesso parliamo subito di una nuova scommessa. La maggior parte degli americani, diciamo, non si fida dell'intelligenza artificiale, ma c'è un gruppo di famiglie benestanti, molte della Silicon Valley, che sta pagando decine di migliaia di dollari per far educare i propri figli da un tutore di intelligenza artificiale invece che da insegnanti in carne ed ossa. Sono un po' perplesso, però ci sono già delle aziende come Forge Prep, Alpha School, che offrono questo modello educativo che è basato su un tutor di intelligenza artificiale e dei workshop interattivi che sono basati, diciamo così, su progetti. Le rette arrivano fino a 75.000 dollari l'anno, insomma, che non è poco, eh. È un esperimento, sì, educativo su larga scala, ma sbagliare significa compromettere però l'educazione di un essere umano in formazione. In alcune sedi Alpha School è accompagnata, diciamo, con gli studenti all'asilo fino alla scuola superiore. Non si tratta quindi di un semplice supporto didattico, ma di anni di formazione affidati a sistemi di intelligenza artificiale che per loro natura tendono, diciamo, spesso ad assecondare l'utente più che a mettere in discussione le idee. Beh, questo è un approccio che comunque rischia di entrare un po' in conflitto con uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione: sviluppare lo spirito critico e la capacità di confronto, e questo mi sembra giusto. Dopo la musica, amici, la nostra puntata che prosegue, perché adesso voglio parlarvi di Apple. La grande novità di questa stagione per il catalogo dovrebbe essere l'iPhone Fold o l'iPhone Ultra. È il telefono pieghevole della mela che potrebbe essere presentato insieme alla gamma iPhone 18 tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, dando quindi immediatamente il via alla fase di preordine, ma debuttare, ecco, sul mercato solo più avanti. Questa è, diciamo così, è prevista una domanda elevata, ma poche unità disponibili nell'ultimo trimestre dell'anno. L'analista Min-Chi Kuo, che è solitamente affidabile per i vari rumor e indiscrezioni di questo tipo, cita già delle fonti interne all'industria secondo le quali il gruppo di Cupertino starebbe incontrando delle difficoltà nel pianificare la produzione del dispositivo. Più nel dettaglio, ecco, anche a causa della sua complessità, l'azienda sarebbe in grado di distribuire solo circa 500.000 unità entro il terzo trimestre, per poi accelerare ad arrivare a 7-8 milioni prima della fine 2026. Beh, sembra in qualche modo destinata quindi a ripetersi un po' la storia vista già nel 2017 con il lancio dell'iPhone X, a suo tempo innovativo, con la dotazione di un pannello OLED su tutta la superficie frontale, il notch e la fotocamera True Depth, che si tratta quindi di cambiamenti importanti sul fronte del design che costringono a rivedere in modo significativo la catena di fornitura e le linee di assistenza.

0: Beh, dicevo, come ci si aspetta una domanda elevata per iPhone Fold Ultra, nonostante sia previsto anche un prezzo fino ai $2,500, vedremo se Apple sarà in grado di rendere mainstream questo, diciamo, form factor obiettivo, almeno in parte mancato degli altri produttori che hanno tentato un po' di fare lo stesso negli ultimi anni. Dopo la musica, amici, si ritorna. Sì, curiosità, perché voglio parlarvi di Ion. È spuntato un video di un progetto messo in cantiere dalla Microsoft e mai arrivato a concretizzarsi. Nome in codice Ion, si tratta di un sistema operativo di intelligenza artificiale progettato per mettere Copilot al centro di tutto, facendo quindi leva su Edge come motore per la gestione di interfaccia e funzionalità. C'è un filmato che sta circolando, risale comunque al 2024, ci sono un po' tutti gli elementi per affermare che l'idea sia stata accantonata, rimanendo ferma alla sua fase sperimentale. Beh, diciamo che alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici a partire dalla durata della batteria sui laptop. La clip, diciamo, è stata pubblicata in origine da BetaWiki su Discord. La redazione del sito Windows Central comunque sì, ha confermato l'autenticità. Insomma, in poco più di 3 minuti un video mostra un desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore, un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Premendolo compare un campo, diciamo, di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo una URL si inizia a navigare, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre una conversazione con il chatbot. Quindi a ogni finestra, diciamo, viene associata un'icona personalizzata, visualizzata poi anche sulla taskbar per semplificare il multitasking, e grazie a questa funzionalità che è chiamata Space. Del tutto assente il supporto delle app native, ecco, non possono essere eseguite, diciamo, tutto ruota attorno al web, con un approccio che in qualche modo ricorda un po' quello di Chrome, che può comunque sì sfruttare la connessione remota da computer via cloud per l'esecuzione del software. Beh, sicuramente innovativo, ma non molto pratico, ecco perché è stato accantonato. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Dai, che questa volta è una notizia molto molto interessante, perché parla lui, Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon, che non crede che l'intelligenza artificiale provocherà una disoccupazione di massa, ma al contrario, dice, secondo lui questa tecnologia causerà piuttosto una carenza di manodopera. Adesso vi spieghiamo perché. Lui pensa, dice, che l'intelligenza artificiale porterà ad una carenza di manodopera perché consentirà alle persone di identificare un numero maggiore di problemi. Infatti, dice, c'è un'infinità di cose da inventare, sono le nostre capacità attuali a limitarci, non è la nostra immaginazione a frenarci, ma ciò che siamo realmente in grado di fare, come ha spiegato. E dice, oggi molte idee non si concretizzano proprio a causa di questi limiti, ma per lui, grazie all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, non saremo, dice, più limitati alle nostre capacità, ma solo ed unicamente dalla nostra immaginazione. Beh, questo mondo in cui, dice, è possibile creare rapidamente nuovi prodotti a partire da semplici idee esiste già oggi nei software. E quindi grazie all'intelligenza artificiale, ad esempio, è possibile creare una vera applicazione mobile usando magari proprio dei pochissimi comandi, senza scrivere una riga di codice. E dice, attraverso la sua nuova startup che si chiama Prometheus, vuole portare questa evoluzione anche nella progettazione e nella produzione di beni fisici. Intanto a Parigi il fondatore di Amazon ha indicato che l'obiettivo di questa startup è creare degli strumenti che permettono agli ingegneri di inventare e produrre più rapidamente. Ecco, è un progetto che ha recentemente raccolto $12 miliardi. È stato anch'esso quindi al centro dell'intervento che ha tenuto Jeff Bezos. Beh, sicuramente lungimirante, e potrebbe sicuramente essere vera questa sua previsione. Ci siamo, amici, parliamo questa volta di Cloud Sonnet, appunto di Anthropic. Notizie ancora interessanti in questa puntata, novità, e ce ne abbiamo veramente tante, come anticipato quest'oggi all'inizio. Beh, diciamo che sulla carta, ecco, Sonnet 5, dovete sapere che è il miglior modello mai realizzato di intelligenza artificiale da parte di Anthropic. Nella pratica c'è chi racconta di avere chiesto un semplice controllo tra fatture e ordini di acquisto e di essersi ritrovato accusato di voler commettere una frode. Altri segnalano delle risposte incoerenti, ragionamenti forzati pur di evitare di dare ragione all'utente e consigli fuori contesto come l'invito ad andare a dormire. Beh, Antrofic aveva descritto Sonic 5 con il suo modello migliore di sempre. Benchmark sembrano confermarlo, ma Reddit è invece inondato di lamentele. Beh, quella più diffusa è che Sonic 5 rifiuta di eseguire i compiti. Invece di fare ciò che gli viene chiesto, entra in una specie di ciclo infinito di obiezioni, correzioni e disaccordi. Un utente avrebbe anche scoperto che le istruzioni interne del modello includono indicazioni di essere onesto, non essere ciecamente d'accordo, essere disposto a obiettare e offrire correzioni. Beh, risultato è il modello che cerca qualcosa su cui dissentire ad ogni risposta per non sembrare servile. La cura quindi per l'adulazione è diventata ormai la malattia opposta. Alcuni utenti addirittura sospettano che Sonnet 5 indirizzi i compiti a sottoagenti multipli che spesso sottoperformano e producono risultati di qualità inferiore. Beh, il costo in token aumenta, quindi la qualità dell'output cala. È una situazione peggiore su entrambi i fronti. Gli utenti quindi si lamentano anche per la perdita di contesto dopo due o tre comandi in una conversazione nuova, risposte che sono piene di disclaimer e riserve. È l'abitudine di dire agli utenti di andare a dormire, che esisteva anche nelle versioni precedenti, ma che con Sonnet 5 sembra più frequente. Evidentemente Anthropic ha a cuore la salute dei suoi utenti, e diciamo che quando un chatbot manda a letto mentre si sta cercando di lavorare, beh, la premura diventa per qualcuno anche irritazione, e ci credo. Andiamo avanti, amici. Dopo la musica, in questa puntata voglio parlarvi di Midjourney, che vuole avere tutti i dettagli sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Disney, Universal, Warner e Discovery. Beh, è una richiesta che è stata presentata dall'azienda di San Francisco per difendersi in tribunale dalle accuse dei tre studios che hanno presentato le rispettive denunce a giugno e settembre 2025. In pratica, Disney, Universal, Warner e Discovery hanno denunciato Midjourney perché consente agli utenti di generare contenuti protetti dal diritto d'autore. Secondo le tre major cinematografiche, questi modelli di intelligenza artificiale dell'azienda californiana sarebbero stati addestrati con delle immagini e video di film e fumetti dei noti personaggi, tra cui Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Iron Man e Darth Vader. Quindi Midjourney avrebbe affermato che si tratta di fair use, in quanto, ecco, sono contenuti pubblici e quindi liberamente accessibili a tutti. Durante la fase preliminare del procedimento legale, le parti possono quindi depositare, diciamo, le memorie difensive. L'azienda di San Francisco vuole conoscere un po' come i tre studios utilizzano l'intelligenza artificiale. Beh, c'è un giudice comunque che aveva stabilito che devono fornire solo informazioni sulle applicazioni AI Consumer, quindi Midjourney ora ha chiesto di annullare l'ordinanza, anche perché Bob Geyer, l'avvocato dell'azienda, scrive che l'ordinanza consente ingiustamente agli studios di selezionare solo i documenti che ritengono supportino le loro affermazioni, privando quindi al contempo Midjourney dei documenti che potrebbero quindi supportare a difesa. Andiamo ancora avanti, arrivano i consigli, amici, in questa puntata. Ebbene sì, se avete un personal computer con Windows 11 e magari siete rimasti a corto di spazio sul disco SSD, beh, la colpa potrebbe essere non vostra. Microsoft ha confermato l'esistenza di un bug che può portar via, non è cosa da poco, fino a 500 giga di memoria interna. Beh, vediamo bene di cosa si tratta ed eventualmente come intervenire per poter risolvere. La prima cosa da fare è aprire le impostazioni, accedere alla voce sistema e poi archiviare. E a questo punto bisogna concedere al computer il tempo necessario per effettuare un controllo dello storage, che solitamente è di un minuto. E dopodiché, ecco, ci si trova di fronte a una schermata dove compaiono un po' i dati utilizzati, le applicazioni installate, file temporanei, file di sistema. Beh, l'elemento su cui concentrarsi è quello, diciamo, di file di sistema e spazio riservato. Se richiede centinaia di giga, quasi certamente la causa è un bug che è legato al file capability accessmanager.db wall, ecco, il cui peso è aumentato in modo anomalo. È relativo alle autorizzazioni che il sistema operativo concede, ad esempio all'utilizzo della webcam, al microfono, della geolocalizzazione e ad altri controlli che sono legati alla privacy. Beh, è sostanzialmente un database con i log relativi ai permessi che di norma non dovrebbe superare qualche mega, ma da una segnalazione che è comparsa su Reddit si apprende che per qualcuno è arrivato addirittura a occupare 513 gigabyte. Quindi, ecco, secondo la redazione del sito Windows Latest, Microsoft è a conoscenza di questo problema e ha l'intenzione di risolverlo con il prossimo patch Tuesday, quello in arrivo per tutti nei prossimi giorni. Il fix quindi si trova già incluso nell'aggiornamento che viene distribuito a fine giugno, quello che tra le altre cose include le funzionalità Point in Time Restore. Beh, quindi attenzione che sta per arrivare, se avete riscontrato questo problema, la pezza, come si dice, la patch. siamo ancora insieme, molto interessante la puntata di oggi, anche delle curiosità. Sì, sentite questa, amici, perché in modo quasi inevitabile l'intelligenza artificiale è entrata anche nell'ambito giuridico, non sempre con esiti positivi, però attenzione, è interessante riportare un progetto di ricerca curato da Aruba e dal Politecnico di Torino che è stato presentato alla conferenza internazionale EDBT ICDT di Tampere in Finlandia, che si concentra su un aspetto in particolare, diciamo, ponendosi una domanda dell'importanza chiave: l'intelligenza artificiale capisce davvero il tempo nei testi legali? Beh, è in grado di ricostruire l'ordine cronologico degli eventi e la loro relazione. Lo studio parte da un presupposto con cui fino ad oggi hanno avuto a che fare gli avvocati dell'accusa e della difesa, gli addetti ai lavori. Nei testi legali la sequenza temporale non è un dettaglio descrittivo, ma è un elemento interpretativo centrale. Se per chi ha preparazione ed esperienza in materia di concetto è chiaro, vale lo stesso per il Large Language Model. Ecco, per rispondere quindi alla domanda, gli autori della ricerca sono partiti da un dataset pubblico di riferimento, ampliandolo e poi assegnando all'intelligenza artificiale l'esecuzione di due compiti specifici: verifica della relazione temporale per stabilire se una relazione tra due eventi sia corretta o meno, la classificazione della relazione temporale per identificare quale relazione lega due eventi, ad esempio precede, segue e simultaneo. E attraverso un ambiente di test sono stati, diciamo così, simulati degli scenari realistici, via via sempre più complessi. Beh, l'esito è tutt'altro che scontato. Non è automatico che i modelli più evoluti, dotati di deep reasoning, ottengano riscontri migliori con questo tipo di operazioni. Quindi dai risultati emerge che alcuni modelli generalisti, diciamo di ultima generazione, sono stati in grado di raggiungere livelli di accuratezza superiori all'85%, insomma, che non è poco, nei task di verifica. È una percentuale elevata, ma di per sé non proprio sufficiente per assicurare ancora l'affidabilità necessaria in un contesto delicato come quello legale. Beh, rimane pur sempre un 15% di errore. Di seguito l'estratto, diciamo, dal contributo che è stato firmato da Francesco Tarasconi, Artificial Intelligence Manager di Aruba. Dice: a prima vista, e seguite bene, la capacità di ordinare, dice, eventi nel tempo può apparire un tema molto specialistico, ma in realtà, ecco, ha delle ricadute concrete su diversi ambiti chiave, dalla corretta interpretazione di contratti e contenziosi nei legal tech, alla ricostruzione delle sequenze di eventi in ambito compliance e auditing, fino all'analisi di responsabilità nel risk management e all'automazione dei processi decisionali, dove la dimensione temporale è spesso, dice, determinante. In tutti questi casi un errore nella comprensione del tempo non è un semplice limite tecnico, ma è un rischio concreto. Dice: il tempo nel diritto, un po' come nei sistemi che lo trattano, resta una dimensione critica. Da un lato c'è il tempo come elemento probatorio legato alla certezza di quando un documento, una firma o un evento digitale vengono prodotti. Dall'altro, dice, c'è il tempo come elemento interpretativo, cioè la capacità di ricostruire correttamente l'ordine e la relazione tra eventi all'interno di testi complessi. Quindi il temporal reasoning dei LLM si colloca proprio su questo secondo piano. L'affidabilità, diciamo, che non riguarda solo la qualità tecnica dei modelli, ma la possibilità di applicarli in contesti di cui un errore di sequenza può produrre delle conseguenze giuridiche concrete. E su questo terreno, dice, che la collaborazione tra ricerca industriale e mondo accademico può contribuire a rendere l'intelligenza artificiale ancora più solida, verificabile e adatta anche a scenari reali. E se proprio lo dobbiamo dire, amici, siamo arrivati alla conclusione anche per questa domenica del nostro appuntamento con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, io che anche oggi ho condotto lo speciale. Grazie ancora una volta, e per quanto ci riguarda, voi sapete benissimo che noi ci ritroveremo insieme domani, come sempre io vi aspetto su questa radio alla solita ora. Passate una buona domenica.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Mattarella, sconfitto il disegno eversivo della mafia. Al Lido di Camaiore è arrestato un uomo accusato di aver tentato di violentare una quindicenne in albergo. Incidente mortale a Palermo, in Valtellina, trovato senza vita un escursionista disperso. A Siena, scoperto un presunto sistema illecito per il rilascio dei permessi di soggiorno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catadano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato di Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
2: Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in via della Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era la guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Si sono concluse tragicamente le ricerche del escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dal soccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
2: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
11: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
12: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento a nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio.

34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Mattarella, sconfitto il disegno eversivo della mafia. Al Lido di Camaiore arrestato un uomo accusato di aver tentato di violentare una quindicenne in albergo. Incidente mortale a Palermo, in Valtellina, trovato senza vita un escursionista disperso. A Siena, scoperto un presunto sistema illecito per il rilascio dei permessi di soggiorno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Baby.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catadano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Bullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato di Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
2: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Vidabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Si sono concluse tragicamente le ricerche delle escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
2: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre, avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. La FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palche e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se soffa di niente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

La Lega propone di ampliare la legittima difesa, mentre Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna al gioielliere Mario Roggero. A Bologna un uomo muore durante un intervento della polizia, la sorella chiede giustizia. Nel Salernitano ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luigi Esposito, soprannominato Luca. A Mentana 50 persone evacuate da una piscina per esalazioni di cloro. L'Italia ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, tra memorie, polemiche politiche e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i confini della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione compiuta nell'immediatezza di un'aggressione armata in casa o di un'attività commerciale, anche indipendentemente dalla natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, se la norma venisse approvata, Mario Roggero potrebbe tornare libero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza dover attendere la grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini torna intanto a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia cambia la strategia, toni più bassi e tempi lunghi.
2: La cronaca, aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, 43enne marocchino, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini si vedono due agenti bloccare l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, gli tiene ferme le caviglie. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. I soccorritori presenti nelle vicinanze intervengono successivamente. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato un'escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti e dice: lo hanno picchiato e ucciso, voglio giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire cause e responsabilità.
1: Un giornalista di 53 anni, Luigi Esposito, conosciuto come Luca, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Pubblicista e cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale e personale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima e il possibile movente dell'omicidio.
2: 50 persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state trasportate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro anche 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine della perdita.
1: L'Italia ha ricordato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e definisce Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni invita a continuare lungo la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono però accompagnate dalle polemiche. Il presidente del Senato afferma che nessuno può sostenere con certezza quale posizione politica assumerebbe oggi Borsellino. E Lisciani ricorda che dopo 34 anni la ricerca della verità non è conclusa. Giuseppe Conte respinge invece ogni tentativo di appropriazione politica nella memoria del magistrato.
2: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran dopo la morte di 2 soldati statunitensi in Giordania. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni militari, massicci raid hanno colpito l'isola iraniana di Qasem. Secondo l'agenzia IRNA, almeno 6 missili avrebbero raggiunto le aree periferiche dell'isola. Esplosioni sarebbero state segnalate anche a Bandar Abbas, sulla costa meridionale, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Donald Trump si dice molto addolorato per la morte dei 2 militari americani, definendolo un sacrificio compiuto al servizio del paese.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes torna alla vittoria del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Nel calcio, questa sera alle 21 si gioca al MetLife Stadium di New York la finale dei mondiali tra Argentina di Messi e Spagna di Lamine Yamal. Si affrontano i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Rafforzate le misure di sicurezza dentro e fuori lo stadio per la presenza di Donald Trump. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:05.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Lega propone di ampliare la legittima difesa, mentre Giorgio Meloni giudica sproporzionata la condanna al gioielliere Mario Roggero. A Bologna un uomo muore durante un intervento della polizia, la sorella chiede giustizia. Nel Salernitano ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luigi Esposito, soprannominato Luca. A Mentana 50 persone evacuate da una piscina per esalazioni di cloro. L'Italia ricorda Paolo Borsellino, gli agenti della scorta, tra memorie, polemiche politiche e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i confini della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione compiuta nell'immediatezza di un'aggressione armata in casa o di un'attività commerciale, anche indipendentemente dalla natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, se la norma venisse approvata, Mario Roggero potrebbe tornare libero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza dover attendere la grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini torna intanto a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia cambia la strategia, toni più bassi e tempi lunghi.
2: La cronaca, aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, 43enne marocchino, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini si vedono due agenti bloccare l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, gli tiene ferme le caviglie. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. I soccorritori presenti nelle vicinanze intervengono successivamente. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato un'escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti e dice: lo hanno picchiato e ucciso, voglio giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire cause e responsabilità.
1: Un giornalista di 53 anni, Luigi Esposito, conosciuto come Luca, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Pubblicista e cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale e personale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima e il possibile movente dell'omicidio.
2: 50 persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state trasportate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro anche 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine della perdita.
1: L'Italia ha ricordato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e definisce Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni invita a continuare lungo la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono però accompagnate dalle polemiche. Il presidente del Senato afferma che nessuno può sostenere con certezza quale posizione politica assumerebbe oggi Borsellino. E Le Schlein ricorda che dopo 34 anni la ricerca della verità non è conclusa. Giuseppe Conte respinge invece ogni tentativo di appropriazione politica nella memoria del magistrato.
2: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran dopo la morte di 2 soldati statunitensi in Giordania. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni militari, massicci raid hanno colpito l'isola iraniana di Qasem. Secondo l'agenzia IRNA, almeno 6 missili avrebbero raggiunto le aree periferiche dell'isola. Esplosioni sarebbero state segnalate anche a Bandar Abbas, sulla costa meridionale, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Donald Trump si dice molto addolorato per la morte dei 2 militari americani, definendolo un sacrificio compiuto al servizio del paese.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes torna alla vittoria del Gran Premio di Formula 1 del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Nel calcio, questa sera alle 21 si gioca al MetLife Stadium di New York la finale dei mondiali tra Argentina di Messi e Spagna di Lamine Yamal. Si affrontano i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Rafforzate le misure di sicurezza dentro e fuori lo stadio per la presenza di Donald Trump. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21 e 4 minuti.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: se tu non mi uccidi.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: È 1:04.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.